primo giugno, evviva, è arrivato il mese di giugno. È arrivato il mese di giugno, sì. Eccoci qua, e noi siamo qui anche questa mattina con le nostre rubriche. E qui abbiamo dei cantanti, no, questi sono i cantanti che sono stati venerdì alla trasmissione. Abbiamo le nostre radio da salutare, dove il foglio delle radio nuove, perché io da ormai a una certa età uno dimentica tutto, quindi insomma. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, in questo primo giugno 2026. E abbiamo delle radio che sono con noi: Radio Mar Italia, Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo, e poi abbiamo Teleterme Vigliatore TV. E sono queste le radio che sono con noi. Naturalmente salutiamo anche il nostro Marcantonio Scilipoti, che è un amico che si occupa di queste radio. E allora noi siamo qui in diretta, siamo qui in direttissima. E siamo in diretta anche per salutare le altre radio, naturalmente, le altre radio che ci fanno compagnia. Allora, un attimo che prepariamo l'elenco, il lungo elenco delle nostre radio che ci fanno compagnia.

0: Ed ecco l'elenco delle radio che salutiamo e poi torneremo per mandare il primo brano. Eccolo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E iniziamo con Marco Roma, con i messaggi che ci ha mandato già, e poi lo chiameremo, come al solito ormai è diventato da nonna questa parte, questa consuetudine. Sentiamo allora il primo messaggio.
1: Noi ricordiamo la grande Marilyn Monroe.
0: Eh sì.
1: Oggi compleanno la sua. E tanti auguri al grande attore Morgan Freeman. Ah. Da Marco Roma. Bom, bom.
0: Bom, bom.
1: Buongiorno. Oggi ti guardo così bella e felice come non ti avevo visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E allora andiamo a vedere adesso cosa ci dice Marco Roma, che dovrebbe andare verso Tor San Lorenzo stamattina.
2: Mar 441, elemento barra di stato.
0: 441.
2: Marco Roma saluto avvia videochiamata con avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Via chiamata vocale perché il video consuma molto
2: WhatsApp.
0: Più.
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante. Stai chiamando, voce non attiva.
0: Togliamo questa voce, se no ogni momento ci dice.
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, come va?
3: Tutto benissimo, siamo pronti?
0: Siamo prontissimi anche questa settimana e non ci sentivamo da un mese, sai? Oh.
3: È tanto, sì, è tanto.
0: Non ci sentivamo da un mese perché oggi è giugno, il primo giugno. Ecco,
3: sì.
0: Non, la trasmissione di oggi verrà replicata anche domani, quindi è come se fosse venerdì oggi per noi. Quindi domani niente trasmissione, quindi domani se ci sentite verso quest'ora vuol dire che è la trasmissione di oggi. Primo giugno, sì sì, ma questi che dicono che primo giugno è anche il 2 giugno. Noi il 2 giugno facciamo festa perché è la festa della Repubblica, no?
3: Certo, sì sì sì,
0: ma
3: bello,
0: tu,
3: bello.
0: Tu domani andrai a lavorare lo stesso forse, no?
3: Domani sì sì, da me si lavora sempre.
0: Da te si lavora sempre, perché domani invece andrai a Latina?
3: Latina.
0: E dunque, abbiamo ascoltato i tuoi due messaggi. Cosa dicono i nostri collegamenti vatico e leonorici?
3: E allora, loro stavano in chiamata con me.
0: Sì.
3: Però si sono addormentati.
0: Ah, ecco, quindi non sai se si risvegliano.
3: No, infatti non so se riescono, ma speriamo.
0: Allora, vediamo.
3: Per dopo sicuro, dopo sicuro.
0: Per dopo sì. Comunque ti hanno suggerito il brano, secondo me, oppure...
3: Sì, ma si è scordato. Damiano mi ha detto il brano, ma lui si è scordato, quindi si è addormentato. E... Ma stanno ancora in chiamata, se io apro la videochiamata in questo momento...
0: Sì, sì, prova...
3: Ti trovo...
0: Prova a vedere se ci sono. Li svegliamo alle 4:42-43.
3: Io un po',
0: Veniamo, Tanto se il numero io abbasso subito, se per caso. Poi non è che i nostri ascoltatori si sentono un numero, vanno a farlo a quest'ora di mattina, ecco.
3: Sto provando. Chi lo sa?
0: Chi lo sa? Vedremo. E la sorpresa del mattino, ecco, sentiamo.
3: Eccoli,
0: un applauso allora, eccoli. Buongiorno ragazzi, come siete svegli?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Eleonora, buongiorno.
3: Ma Damiano.
0: Damiano dove?
5: Eccomi.
3: Eccolo, Damiano, mi scrivi la canzone in privato?
0: Scrivila perché se la dici poi
3: okay.
0: Quale cose si fanno all'istante, insomma, si fanno in diretta naturalmente.
3: Niente, perché certo, perché loro praticamente si sono addormentati in videochiamata.
0: Sì.
3: E quindi io pensavo che non si sarebbero alzati, invece ce l'hanno fatta.
0: Si sono svegliati lo stesso. Poi li sentiremo alle 7:50 per il saluto finale, che insomma ormai è diventato che tutti sono legati a questo saluto, come viene la mattina, un saluto particolare, sì, insomma.
3: Ma io nel frattempo che loro mi scrivono la canzone, non ti ho detto che c'è stata una novità. Allora, praticamente è successo che l'attore di Gomorra,
0: sì,
3: ha avuto un problema, non ci può stare mercoledì.
0: Sì.
3: Però ne ho trovato un altro e l'ho subito pubblicizzato.
0: Ecco, quindi.
3: E tutto è successo per caso, ma lui ha superato,
0: sì,
3: il record di visualizzazioni.
0: Ah.
3: È entrato nei per te, praticamente l'ho pubblicato i suoi video sul profilo di TikTok.
0: Sì.
3: Lui ha superato perfino Ultimo, cantante.
0: Addirittura.
3: Perché Ultimo ha visualizzazioni 45.000.
0: Sì.
3: Lui praticamente sta quasi sui 70.000 visualizzazioni sul profilo di TikTok mio. Dove io l'ho pubblicizzato sul mio profilo, quindi è stata una sorpresa.
0: È una sorpresa, sì. Allora diciamo
3: lui si chiama Gabriele, ma detto nel mondo dello spettacolo il Vichingone.
0: Gabriele il Vichingone. Allora quindi avremo mercoledì sera, che oggi è 1° giugno, quindi mercoledì sera 3 giugno ore 20 di sera, Gabriele il Vichingone, detto il Vichingone. Io non so niente di televisione, perché io vedo solamente Chi l'ha visto, quindi altre televisioni non ne guardo.
3: Ha fatto un sold out sul mio profilo, è stata una sorpresa. Lui mi ha detto non te l'aspettavi, mi ha detto no. Cioè, io ci ho fissato come il primo video più visualizzato, che è Ultimo.
0: Sì.
3: Che oltre 45.000, sì. Lui mi arriva a quasi 70.000, quindi è stato
0: vuol dire che
3: non ci credo ancora adesso.
0: Non ci credi. E allora intanto il nostro Damiano dal Vaticano, che fa rima, ti ha suggerito il brano che io mestamente devo cercare di indovinare per poi fare questa dedica a questa coppia. Ormai è diventato il brano della coppia, oltre che dei calzini.
3: Questo è il brano della coppia, sì. Praticamente sono, ti ricordi, lui era un grande super femmine.
0: Questo qui, sì.
3: Sì, Damiano, però ha avuto una tramvata proprio, ecco. Uno scontro mortale con l'amore, con Eleonora.
0: Va bene, vedremo quanto dura. Eleonora, speriamo che duri.
3: Ecco, bella questa frase.
0: Allora, io
3: fa un pronostico, penso che a 4 agosto non ci arriva, al compleanno mio, quindi.
0: Al tuo compleanno, il 4 agosto. Allora, il 4 agosto, a parte che noi saremo in onda tutta l'estate, tranne il 15, che domani no, perché è martedì, e giustamente il martedì è festa della Repubblica, quindi non siamo in onda, ma in onda la trasmissione di oggi.
3: Gli ospiti ci saranno sempre mercoledì sera, quindi.
0: Sì, noi ci saremo sempre, anche perché il 15 agosto è di sabato, quindi non.
3: Noi, non ci importa.
0: No, noi saremo sempre. Tranne Natale, Santo Stefano, primo novembre, cioè le feste rosse, insomma, non ci saremo sempre
3: da calendario, sì.
0: Allora dunque, facciamo questo quiz,
3: facciamo un indovinello.
0: Sì.
3: Allora tu sei molto preparato, quindi andiamo, scendiamo negli anni. Uno tra i più grandi cantanti italiani nella storia.
0: Sì.
3: Morto giovane. Allora il titolo è Con il nastro rosa. Io so che tu sei preparato.
0: Con il nastro rosa potrebbe essere un Lucio Corsi? No, Corsi.
3: Basta.
0: Va bene.
3: Basta, non si può fare indovinello, Giuseppe.
0: Ma no, che si possono fare? Lucio Battisti, vabbè.
3: Lucio Corso che ha fatto Sanremo.
0: Sì, Lucio Corso che ha fatto Sanremo, sì. Beh, è un bel brano da mandare a questo.
3: È un Lucio, sì. Battisti. No, Lucio.
0: Il verbo è battere. Io battei, tu battisti, egli batté, praticamente.
3: C'è quasi una fermata della metro a Roma, è quasi così.
0: Ah, Battistini. Infatti, Battistini. Bene, allora sì. Dunque dedichiamo questo brano da Damiano ad Eleonora e a tutti i romantici che ci ascoltano a quest'ora, agli amici di ATM, Trenord, BMAIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, e anche alla signora Celeste, Ernesto, e anche il nostro Dennis, che ci ha mandato il suo messaggio vocale, che sentirai poi quando ci colleghiamo alle 5:15, perché il lunedì sai che ormai visto che il
3: nostro non vedo l'ora.
0: Visto che Stefano non c'è, ci sarei tu, ormai possiamo, puoi fare quello che ti pare. puoi andare anche in mezzo ai negozi a interrogare se gli piace il cappuccino, altre cose, insomma, dobbiamo dare ai nostri radioascoltatori qualcosa per far sorridere, per far iniziare bene la giornata. Allora andiamo, quindi
3: intervistiamo anche i negozi, dai,
0: anche perché no, assolutamente. Bene, allora ragazzi, buon ascolto del brano, ci sentiamo più tardi alle 5:15. A dopo ragazzi. Ciao ragazzi, a più tardi. E sempre Gabriele, com'è che si chiama Gabriele, il nostro amico che ci sarà mercoledì sera, Gabriele? Detto
3: il vichingone.
0: Gabriele il vichingone, per mercoledì sera, non mancate, a 20 di sera. Ciao per il momento.

0: Peppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Edoli e di Disabili International Radio, siamo sempre ogni tanto a curiosare cosa succede in via di Amici 17, dove anche il Cecantibus viene a allenarsi e perde quasi sempre con i grandi ragazzi che si allenano e giocano a scacchi. Questa mattina abbiamo Gianfranco. Buongiorno Gianfranco.
2: Buongiorno Giuseppe.
1: Come va? Tutto bene?
2: Abbastanza.
1: Ecco, tu che lavoro fai nella vita?
2: Che lavoro ho fatto? L'ho fatto responsabile del commerciale nel settore degli elettrodomestici.
1: Insomma,
2: negli anni che furono, perché oggi ho 86 anni.
1: Questo non si vede, io non lo vedo.
2: Non si vede, non si...
1: io non lo vedo da 100 te ne davo massimo 65.
2: Ti ringrazio, molto
1: ti mai rubato ben 21 anni.
2: Ora ti offro davvero, perché
1: sì. E allora, caro Gianfranco,
2: dimmi tutto.
1: Nel mondo della statistica tu sei stato sempre impegnato, quindi...
2: parecchio, dagli anni 73.
1: E quindi hai conosciuto un certo, come si chiama, Francesco Gervasi?
2: Siamo amici intimi da molti anni, sì.
1: Con il quale, insomma, io ogni tanto mi ho a giocare a scacchi e perdo sempre, quindi...
2: Ma ce la farai,
1: prima di morire ce la faccio.
2: Ce la farai, non ti dovevo
1: essere. Tra 10-15 anni forse potrò...
2: Ce la farai, Giuseppe.
1: Vita con...
2: Se mai ti do un aiuto io.
1: Ti metti alle spalle. E, nel tuo mondo, nella vita, a parte il lavoro, adesso di cosa ti occupi qui in questo momento, in questi giorni?
2: Beh, mi occupo intanto di aiutare mia moglie.
1: Ecco, perché tua moglie
2: ha avuto un ictus
1: e quindi è nella parte della disabilità.
2: Disabilità, sì.
1: E vogliamo dire che ormai certe volte per noi disabili lo Stato non fa quello che dovrebbe fare,
2: fa schifo,
1: quindi
2: diciamolo in modo molto chiaro,
1: perché ci sono cose che quando si ha una disabilità non può essere a un certo punto non può essere menomata come la loro le sovvenzioni, che sono veramente ridicole, praticamente danno pochissimi soldi per un lavoro e anche delle apparecchiature, attrezzature che servono per aiutare con un disabile.
2: Sì.
1: Quindi lei ha una grossa difficoltà proprio perché comunque
2: economica,
1: perché non si dà tutto quello che serve al disabile, come a noi, come altre.
2: Certo.
1: E però a livello invece di immagini loro fanno vedere il ministro ha fatto.
2: Sì, questo. Per i soldi per loro ci sono.
1: Ecco, però
2: per i bisogni nel caso dei disabili direi che proprio sono a zero, perché 500 euro sono veramente ridicole.
1: Sì, direi, perché una persona che ha bisogno di essere assistita, poi non è che uno può stare 24 su 24 su una persona,
2: certo.
1: Di ricambio, ha bisogno delle persone da dover prendere,
2: degli aiutanti, eccetera.
1: E questo
2: è
1: costano. Ma uno, secondo te, potrebbe, anziché avere dei soldi, avere delle persone che vengono senza essere pagate, giustamente fare le stesse cose?
2: No, qualche aiuto l'abbiamo, per la verità, perché abbiamo il fisioterapista che fa una volta alla settimana, viene.
1: Sì, poi una, due ore. Cioè, io diciamo, sì, ci sono delle persone che c'è bisogno di una persona che tenga la persona sia come sia come aiuto morale, anche fisico.
2: Sì.
1: Poi la persona disabile tante volte ha delle funzioni che non è che le può fare una persona solo, scende in due addirittura.
2: Sì, sì.
1: Così
2: sì.
1: Diciamo che lo Stato piuttosto dice, non mi dare proprio niente, però almeno assicurami le 24 ore tutelate dagli aiuti.
2: No, questo no,
1: non ci sono succede. È quello che noi vorremmo dire a tutta quella che è la grossa politica, che insomma fa vedere che questo è quello, proprio alla fine non dà le cose giuste che servono.
2: Assolutamente.
1: Anche per noi non vedenti, per esempio, ci accontenteremo di non avere 900 euro al mese di accompagnamento, ma vorremmo delle persone che stanno sempre con noi, che al momento giusto mi portano qui, mi portano là e tutto il resto, sarei più contento di avere questa persona che piuttosto dei soldi che mi danno. Bene,
2: perché non vedo prospettive migliori,
1: E purtroppo no.
2: Non le vedo, anche perché con questo governo, con la Meloni al governo, non vedo un miglioramento per noi, assolutamente no. Speriamo. Gente che se ne fregano altamente di questi problemi.
1: Speriamo che almeno in questi giorni detto che c'era qualcosa di nuovo, però non...
2: Speriamo che la gente si svegli.
1: La gente si sta sempre a svegliarsi. Comunque, altra domanda. Per te il miglior piatto in cucina che ti piace com'è?
2: Il miglior piatto in cucina, non sono un grande assatanato del piacere del mangiare, non vivo per mangiare, ma mangio per vivere, ma i risotti sono quelli che maggiormente mi danno il piacere del godere la cucina. E qui quando rimani, il bambino, il piccolo interferenza con un bambino giocatore, e quando rimani a pranzo qui
3: è risotto. Quindi se... lo fanno veramente buono, sono bravi.
2: E il nostro amico Barba che fa questi risotti, che prima o poi intervisteremo anche lui.
3: Perfetto, bravo.
2: E allora io ti ringrazio di essere stato con noi, ti auguro una
3: piacere
2: buona giornata.
3: Grazie. Grazie Giuseppe.

0: Disabili International Radio. Sono Roby Margherita, con molto piacere sono qui per voi e con voi per raccontare la mia esperienza venticinquennale nella musica. Sono cantautore, musicista, performer, arrangiatore, producer. La mia vita musicale è iniziata all'età di 15 anni, dove il microfono è stata un'attrazione talmente forte dalla quale è stata poi impossibile staccarsi, mentre il palco è stato sempre il mio ossigeno e la base da cui ripartire ogni volta che ho affrontato una patologia, una malattia. La mia prospettiva era il ritorno sul palco e sono felice di raccontare qui con voi la mia storia e di condividerla, perché la musica è un'arma potente e quindi il rapporto con il palco e con il pubblico è sempre speciale ed è sempre nuovo ad ogni occasione. I miei generi preferiti con i quali ho fatto amicizia sin da subito sono stati il pop, il funk, la disco music, il soul e l'R&B. Però mi piace variare, essere un artista versatile e sperimentare. Oggi in particolare vi faccio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Run and Die. Buon ascolto.
1: Pausa. Pulsante.

0: never comes back. Enjoy the time that never comes back.
1: Gli amici di Disabili International Radio, sono Neko e adesso ascolterete il mio singolo dal titolo Perdere la fiducia. Buon ascolto a tutti, ciao!

E questo è Blanco ed Elisa con Ricordi. Quando sono le... Chiudo, signori. 5:46 secondi, bene.

0: Buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E ci ascoltiamo
1: Italia e estero.
0: Sì, e ci ascoltiamo al mio paese, perché intanto cerchiamo Marco.

0: al mio paese è il brano che abbiamo appena ascoltato. Insegniamo codice, no? E insegniamo invece il capitano e Marco.
1: Buongiorno, buongiorno al capitano Giuseppe. Buongiorno.
0: Aspetta che ti abbasso un po', perché evidentemente l'ultima telefonata che abbiamo fatto venerdì pomeriggio era molto delicato, ho dovuto alzare tutto e tu invece mi arrivi a fondo scala. Perfetto. Ecco qua. Allora, al mio paese il capitano c'è già. Capitano?
2: Buongiorno Marco Roma.
1: Ciao capitano, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, io sto benissimo. Da sabato sono preso forma.
0: Sì.
2: Giuseppe?
0: Sì.
2: Hai capito?
0: Sì, sei preso forma.
2: Tu non sei preso forma.
0: No, io non ho 16 kg da.
2: E ciò devi pagare le penali.
0: Quindi tu sei peso forma, grazie, fa la cicletta
2: ogni mattina. Pure tu Giuseppe, non mi fa male la schiena, non mi fa male Giuseppe.
0: Vabbè,
2: tu io sei vengo lì e smontiamo la cucina.
0: smontiamo la
2: cucina e risolvi tutti i problemi,
0: così non mangio.
2: Noi siamo quello che mangiamo, ricorda?
0: Quello era Feuerbach che diceva questo, vero Marco? Feuerbach diceva. Feuerbach diceva: l'uomo è ciò che mangia.
2: Ma quello mangiava pure lui, però.
0: Si mangiava, però.
1: L'uomo è ciò che mangia.
0: Feuerbach diceva così, questo filosofo degli anni.
2: E le donne? Come facciamo con le donne? L'uomo?
0: L'uomo inteso come uomo, tutto intero.
1: In generale, pure la donna.
2: Loro facevano confusione, anche a loro facevano le confusioni fra uomo e donna, si capiva.
0: No, vabbè,
2: e i fluidi cosa mangiano?
0: I fluidi.
1: I detti dei filosofi, quelli veri, sono storici, sono belli, quello da ricordare.
0: Infatti.
2: Che bello, io vorrei vivere in un'altra epoca, nel 1700, 1800.
0: Sì, così magari si muore subito lì.
1: Il cibo per lui, Feuerbach, non significava solo che sei ciò che mangi, ma era anche un simbolo di tradizioni, di valori, di cultura. Certo. Indicava il cibo, no? Che comunque saranno le classi pure.
0: Infatti. Kant diceva. No, chi è che diceva Kant?
2: La canzone di Kant. Siamo stonati.
0: Non mi ricordo chi è che diceva cogito ergo sum. Dobbiamo chiederlo qui all'assistente. Sì, ma forse cogito penso, quindi sono. Cioè, volevo dire, io ci sono perché penso. Quindi se penso,
1: penso dunque sono.
0: Sì, cogito che vuol dire pensare.
1: È la celebre formula del filosofo francese René Descartes.
0: Descartes. Cartesio. Da noi detto Cartesio, Descartes.
2: Dice la.
0: Questo per ricordare che il PSG ha vinto la coppa, vabbè.
2: Ma è quasi un rivincimento.
1: Vabbè, quello è il semplice atto di pensare e dubitare delle persone, capito?
0: Ecco.
1: L'esistenza di un.
0: Allora, ragazzi.
2: Invece il motto del capitano è?
0: Sì.
2: Acta non verba.
0: Cos'è la verba?
2: Acta non verba, azioni ma non parole.
1: A me invece piace molto il proverbio di, mi è sempre piaciuto, infatti me lo ricorderò sempre, di Archimede. E lui diceva: datemi una leva e un punto d'appoggio
0: e solleverò,
1: il mondo. Bravo, datemi, Giuseppe, datemi una leva.
2: Perché no, quindi quando studiavamo le leve di primo genere, secondo genere.
0: Sì, le leve, sì.
2: Non bisogna avere una grande apporto.
1: A Roma ne dicono un altro, i romani, no? Così. Dicono alla romana, dicono: se il mondo casca io mi sposto.
0: Se il mondo casca io mi sposto. Bene, allora mandiamo un brano, perché dopo avremo l'intervento registrato di Dennis, il nostro amico Dennis.
2: Nostro cugino
0: Dennis. Allora, che brano scegliamo intanto, Marco?
1: Che brano, a me piacerebbe sentire.

0: bellissimo il videoclip, stupendo.
1: Vediamo, dovremmo averlo su Spotify.
0: Comuni immortali. C'è.
1: Allora, Comuni mortali, Fontana di Trevi.
0: No. Oppure solo comuni immortali, quale?
1: Comuni
0: immortali.
1: Immortali. Eccolo qua, se non si arriva.
0: Cioè. Comuni immortali, grano, Achille
1: Lauro, pulsante, finta di ricerca. Finta di ricerca. Aspetta che mi esce Achille Lauro, però. Comuni
0: immortali, grano, Achille Lauro. Il mio Lauro.
2: Fontana di Trevi,
1: album, artisti vari, pulsante. Però aspetta, Testo,
2: Fontana di Trevi. Fontana di Trevi, grano, Rossano,
1: pulsante. Qua me la di Rossano, perché non me la di... Mi dà Achille Lauro qui.
0: Strano. Achille Lauro, comuni immortali.
1: Sì, quello sì. Allora, quello. Marco.
0: Sì, sì.
1: Comuni immortali, Achille Lauro.
0: Achille Lauro.
1: Ah, perché tu dici Fontana di... Ah, perché parla della Fontana di Trevi.
0: Allora, perché sì, sta lui le canta a Fontana di Trevi.
1: Ah, allora.
0: No, il titolo è Comuni immortali.
1: Ah, ed è di Achille Lauro. Allora a posto, sì.
0: Il videoclip l'ha fatto a Fontana di Trevi, no? In mezzo alla gente di notte, no? Quello è bello proprio il video.
1: Eccolo qua, allora. Eccolo qua, Comuni immortali.

0: In diretta, la diretta di oggi, vi ricordiamo che va in replica anche domani, perché domani è la festa della
1: Repubblica Italiana.
0: Ecco, avete sentito la storia dei cavalli?
1: Perché diciamolo, perché? Ricordiamo a questi giovani che oggi non conoscono perché si festeggia il 2 giugno, cosa successe?
0: Ci fu il referendum.
1: Referendum, bravo!
0: Si scelse per la monarchia. Ah no, per la Repubblica.
1: Per la monarchia. E l'affluenza fu superiore al 98%.
0: Cosa che adesso non succede mai, insomma.
1: E votarono per la prima volta le donne.
0: Anche
1: per
0: le donne.
1: La prima volta le donne. E perciò siete orgogliosi di essere italiani. E quando andate all'estero, per cortesia, portatevi la bandiera italiana nel cuore.
0: Perfetto.
1: Io che ho girato il mondo vi dico che non c'è una nazione migliore della nostra.
2: Buongiorno.
1: Perciò lasciamo
2: sono stare tornato.
0: Ecco, è tornato Marco. Dove sei stato, Marco?
2: No, niente, praticamente è successo che per colpa di Damiano.
0: Sì, stamattina che è successo?
2: Niente, è successo che mi hanno fatto addormentare ieri sera.
0: Sì.
2: Perché per dirmi della svegliami, non svegliami, mi sono addormentato e mi hanno fatto scordare l'auricolare a casa.
0: Vabbè, non fa niente. No.
2: No, non fa niente, parlo al telefono, si sente pure meglio.
0: Ah, si sente meglio, sì, al telefono.
2: Sì, sì.
0: Si
2: sente. Perché ho ordinato gli auricolari nuovi. E devono arrivare, penso, oggi. Oggi arrivano entro martedì. Perché ho venduto gli AirPods dell'Apple, l'ho venduti, che secondo me erano contraffatti.
0: E quindi quelli originali, quelli.
2: Sì, ho comprato quelli originali, solo che secondo me erano. Gira tanta roba falsa, guarda. Ma cioè c'è gente disonesta, purtroppo.
0: Sì, quando.
1: Non l'ho comprato.
2: Allora, niente, praticamente hai visto, c'è sta gente che compra a volte delle cose in più, no?
0: Sì.
2: Ho trovato su subito degli auricolari AirPods Apple nuovi, quindi costano più di 200 euro.
0: Sì,
2: quasi sigillati col sigillo,
0: sì,
2: quindi
0: sì.
2: L'ho comprati, l'ho trovati 80 euro, l'ho comprati. E praticamente comunque andando sul sito, mettendo il codice seriale, diceva due cose: o rubato o contraffatto.
0: Quindi potrebbe
2: secondo me contraffatto, perché comunque anche se è rubato doveva avere le funzionalità, certe funzionalità come il Siri, e i Siri chiama Giuseppe non lo dava. E quindi delle funzionalità non c'erano, secondo me era contraffatto. Comunque praticamente io l'ho tolti, non ce l'ho più quelli.
0: Ho capito, quindi.
1: A Napoli come dicono?
0: Ti hanno fatto il pacco.
1: Hanno fatto pack.
2: Però vabbè. Comunque ho speso 70 euro. L'ho fatti vivere qualche mese, alla fine l'ho sfruttato.
0: Bene, ragazzi, è il momento di passare anche
2: a Dennis,
0: perché altrimenti.
1: Carica batteria
2: 59%.
0: WhatsApp 223 nuovi. Allora, vediamo cosa ci dice Dennis.
3: I messaggi e le chiamate sono click, torna alle chat. Dennis amica radio voce.
0: Componi
3: foto, condividi, rispondi. Post messaggio vocale durata 1 minuto e 13 secondi. 31 maggio alle ore 12.
0: 1 minuto e 13 secondi dura il messaggio di Dennis. Accettiamoci di inserire lo spinotto giusto, se no poi
2: dura poco oggi? Dura poco il vocale?
0: Più o meno un minuto e dodici, tredici.
2: Perché così poco?
0: Non lo so, si vede che ha poche cose da dire. Vediamo, ecco qua.
2: Ma cosa lui ti riesce a farlo?
0: No, li fa subito, eccolo qua.
2: Grande Dennis, numero uno, amico nostro.
3: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua, anche lui.
4: Buongiorno, eccomi anche in questa mattinata di lunedì. Un saluto al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe.
0: Vedi, c'ha gli uccelli.
4: Naturalmente io sono Dennis. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici che ascoltano questo bel programma che fai la mattina. E questa mattina saluto il capitano della Marina e Marco Roma. Bene, e naturalmente anche tutti gli altri. Bene. Oggi ti voglio richiedere, dopo la canzone la sceglieranno magari loro. Ecco, Marco Roma che è bravo anche lui. Sì.
0: Ecco.
4: E direi una canzone di Zucchero.
0: Zucchero.
4: Ecco. Bene. Allora io niente. vi risaluto, ti risaluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao.
2: Ciao Dennis, se non ho capito, hai detto Marco Roma, che aveva detto, scusa Giuseppe?
0: Che sei bravo a scegliere le canzoni, quindi una
2: voce... grazie, è una volta col passaggio, grazie.
0: E grandi Dennis. Ha detto che vuole sentire una canzone di Zucchero, allora cosa scegliamo di Zucchero?
2: Aspetta. Grande Zucchero.
0: Allora.
3: È selezionato, ricerca, è selezionato, ricerca.
0: Andiamo con quelle che sono selezionate o hai un titolo tu?
2: Come il sole all'improvviso.
0: Bellissima, una bella canzone. Come?
2: Come il sole all'improvviso, bellissima.
0: Allora, quindi basta che scriviamo già così, ce l'ha subito. Lo ricordo, era un album dell'88, mi pare. Come?
2: Sì, bravo, mazza che. Come fai a essere così preparato?
0: Insomma, qualcosa si ricorda.
2: Sai tante cose.
1: Quando si parla di zuccheri e carboidrati, Giuseppe sa tutto.
0: Sulla pasta.
2: No, lui non ama i zuccheri. ama solo uno zucchero.
0: Allora, abbiamo come il sole all'improvviso. Intanto Damiano e Leonora dormono, si sveglieranno più tardi. Tu cosa vedi in giro nel mercato? A proposito, non abbiamo detto che il brano di stamattina, che brano era quel brano che abbiamo mandato? Con il nastro rosa.
2: Il nastro rosa di Lucio Battisti.
0: Chi va al Tor San Lorenzo, al mercato, dove ci sono i cuoricini, dove c'è il nostro Marco Roma, dice con il nastro rosa oggi potrà scegliersi il suo pigiama e i suoi calzini. Ormai diamo l'ampia scelta, insomma, dell'articolo. Quindi, insomma,
2: sì, gli diamo dei calzini in omaggio se dicono il nastro rosa.
0: Nastro rosa. E allora, come il sole all'improvviso, per il nostro amico Dennis.

0: Non amerò tanto che poi il cuore non mi farà male. Allora, il cuore giallo-rosso che dice in questo momento, capitano e Marco? Cosa dicono i cuori giallo-rossi dopo il campionato? Il capitano è sparito. Marco c'è?
1: No, pensavo che dai la domanda era Marco.
0: No, anche tu sei l'esperto di calcio, quindi insomma anche tu.
1: Sono un esperto, io seguo, faccio i confronti, leggo, mi informo. Il problema per me, dobbiamo un po' focalizzarlo sui mondiali che inizieranno e noi purtroppo
0: tra 10 giorni
1: e noi siamo sempre fuori. Perché? Perché?
0: Tifiamo
1: l'italiano,
0: tifiamo la Francia. Che, secondo te che tifiamo? Per Argentina, Francia? Chi è che?
2: Nessuno di tutti e due.
0: Non dobbiamo nemmeno vederci le partite.
1: No?
2: Ma scusa, ma l'Italia dice non era ripescata?
0: No, che ripescata, è riaffondata. No, assolutamente. Non era ripescata.
2: Ah, però ho sentito, sai, ogni tanto arriva qualche.
0: Sì, c'era il fatto dell'Iran, però insomma l'Iran invece gioca.
2: Com'è che arriva ogni tanto?
0: Si era pensato, ecco. E vabbè, la Roma.
2: Si era pensato, ci fanno solo credere, insomma.
0: Si fanno immaginare, ma poi dopo. In realtà.
2: Ormai quanti ne so che non andiamo? Questo è il terzo mondiale, no?
0: Sì, il terzo mondiale perché non siamo andati il 14, il 18, il 22 e il 26. No, il 14 c'eravamo.
2: Mamma mia.
0: È il terzo mondiale che non è, perché il 14 c'eravamo, poi non abbiamo fatto una bella figura, però c'eravamo. Invece 18, 22 e 26.
3: Oggi stai, come si dice?
2: Oggi c'è Abdul, fa?
0: Ah, c'è Abdul.
2: Abdul, prendi il caffè e i saluti.
0: Ecco, allora Abdul,
2: buongiorno a tutti ragazzi,
0: buongiorno, buon caffè Abdul, ecco l'applauso,
2: grazie carissimi,
0: ecco,
2: buon caffè
1: mondiale.
2: Giuseppe, Abdul ti ha offerto un caffè, se
0: grazie, noi sì, siamo, lo accettiamo da lontano, io anche tanto non lo bevo, lo beve il capitano
2: conta il pensiero,
0: basta il pensiero, diceva qualcuno, dice, ma basta il pensiero,
2: no, Abdul è un caro amico, veramente una persona favolosa.
0: Ecco,
2: veramente favolosa. Non perché sta davanti a me, parlo perché veramente è una persona favolosa.
0: E nel periodo che lui mancava, ogni giorno chiamava, ma Abdul non c'è, Abdul non ci manda i saluti.
2: Quando tu mancavi, hai detto stavi in vacanza, e noi che parlavamo di te
0: sempre. Si parlava sempre di Abdul.
2: Grazie, fratello.
0: Ecco qua. Bene, Abdul, allora buona giornata. Avete già montato tutto
2: voi, carissimi. Grazie tanto.
0: Ecco.
2: Piano piano, oggi tutto con calma.
0: Sì, oggi è una bella giornata sicuramente.
2: Oggi è bello, sì, oggi e domani sì. Poi il 3 penso che piove, qua porta acqua il 3, mercoledì.
0: Vabbè, intanto ci godiamo sti 2 giorni.
1: Tango alla vendita dei costumi.
0: Appunto, ecco, il capitano dice, ma i costumi già li hai preparati, Marco, oppure?
2: Sì, sì, qualcosa sì, qualcosa
1: quest'anno,
2: sì.
1: Quest'anno informaci il colore, che colore si porta quest'anno?
0: Il colore di quest'anno qual è?
2: Ma io vedo, per esempio, sulla pigiameria vedo il verde, c'è tutto questo verde che va tanto.
0: No, lui dice il capitano
2: Bordeaux.
1: Confermo. È vero.
0: I costumi
1: io faccio le domande tra bocchetto.
0: Verde e Bordeaux, tu perché tu già
2: potresti... Hai visto? Lo sa pure il capitano, hai visto?
0: No, perché il capitano si informa dal l'uomo di moda, il nostro amico Rino, quindi che non si sveglia molto presto.
1: Abbiamo anche sotto casa, abbiamo un negozio di lingerie. Allora dalla vetrina tu già capisci quello che va.
2: Quindi, vero, bravo, sì. Vero. Perché lo sai, ci sono proprio i vetrinisti, no? Vengono ancora pagati quelli che fanno le vetrine, no?
0: Certo che.
1: E poi domando con la scuola, domanda, signorina, che colore va quest'anno?
0: Dice il colore questa, sì, ma il costume femminile, perché tanto noi maschi, qualsiasi costume va bene, no? Per noi, no? O anche il maschio ha il suo costume.
1: No, insomma, quando lo sceglie la donna, se è accoppiato, se è sposato,
0: quindi sceglie
1: la moglie che sceglie.
2: Vabbè, per la propria donna uno cerca di mettere un costume che piace anche alla donna, no?
0: Certo, in quel caso è l'uomo. In quel caso, sì. In quel caso è l'uomo che sceglie. Bene, allora un brano, scegliamo un brano, ragazzi. E dopo parliamo della Roma, perché visto che
2: sceglie il capitano.
0: Capitano, scegli tu un brano.
2: Un bis, dai. Paola è sparita.
1: Scegliete voi, però di Teresa Desio.
0: Vuoi un brano di Teresa Desio?
1: Mettere quello che c'è.
0: Ci abbiamo tutto di Teresa.
1: Questa grande cantatrice degli anni nostri. Sorella della famosa sorella
0: di Giuliano.
1: Due sorelle. Le due sorelle che i capelli ricci.
0: Sì. Ricci. Teresa Desio, che è la sorella di Giuliana Desio. Teresa Desio, me lo prendo uguale. Allora, vediamo cosa ci porta. Allora, seguiamola prima, vediamo cosa ci dice.
4: Teresa Desio, Teresa Desio, intestazione 18137, 18137,
0: voglie turna a un oppure
1: voglie turna, voglie turna, ricordo.
0: Allora, voglie turna, allora andiamo con voglia e turna, dovrebbe arrivare, eccola qui.

0: voglio ritornare nei vicoli di questa città, eccoci qua. E come potete sentire, mi pare, visto che si parla di Napoli, mi pare che il Napoli ha preso l'allenatore del Milan, vero capitano?
1: Allegri, Allegri.
2: A me non mi piace Allegri.
0: Infatti con la Juventus non è che ha fatto molto, però l'ha portata in Coppa, mi pare, sì.
2: Beh, diciamo che Allegri ha vinto tanto con la Juve, ha vinto tanti scudetti pure, no?
0: Sì, più o meno.
2: Però lì era una Juve stellare. Quindi penso era facile.
1: Ma era la concorrenza che era molto scarsa, parliamoci.
2: Sì, beh, lì la Juve era stellare, anche se per me non gli farei vincere niente la Juve. Chi è Juventino qua?
0: No, io sono agnostico, non sono niente. Non sono okay, tipo. Okay. Io se gioca Lazio-Roma tifo per la Roma, perché è la squadra che gioca alla curva sud.
2: Certo.
0: Tifo per le squadre del sud io. Vabbè, questa è la mia.
2: C'era un famoso film. Un giorno c'era un famoso film che diceva meglio che laziale.
0: E invece è il Milan che se n'è andato anche Leao, e quindi Leao chissà dove andrà.
2: Chi lo sa?
0: Se ne va al Napoli, che dite?
2: Lo scambiano, dici? Secondo me no.
0: Non credo che Allegri si porta.
1: Se tu vuoi esercitare il ruolo di prima donna, devi portare dei risultati. Allora, questi giocatori che dicono che sono forti, possono fare tutto quello che vuoi, ma se non portano i risultati se ne devono andare a casa.
0: E vabbè, che torna in Portogallo allora.
1: Prendiamo Maradona, no? Maradona, perché noi bisogna dire anche le cose come stanno. Maradona è un gran giocatore, non è che si allenava come tutti gli altri.
0: Non si allenava.
1: Però lui, nonostante niente, non ci potevi dire niente, perché portava quello che portava. Ma se tu non porti quello,
2: Il bello di Maradona è perché tutti i giocatori vengono poi multati all'interno della società se commettono errori alcolici o non si presentano agli allenamenti. Invece lui era escluso da tutto questo qua.
0: Scusa,
2: ma anche perché Maradona era Maradona, ma comunque nessuno l'avrebbe toccato. Per lui è stato quello che è stato.
0: Beh, forse tra i migliori calciatori di tutti i tempi, tra lui e Pelé, insomma, non si
2: sì, è stato quello che è stato, dai. Peccato la come nel finale si è perso, perché
0: certo lì
2: le qualità c'erano.
0: Le qualità c'erano. Dunque, sono le 5. Che ora sono questo?
2: 5:50.
0: Mi dice sempre di inserire il codice. 5:50 e 51, per poco. Per un secondo non abbiamo preso l'ora doppia. E noi dopo le 6 naturalmente andremo ad ascoltare sempre degli altri brani. Oggi abbiamo vari comunicati tra Rovigo e anche Montegrotto, con delle novità che ci sono, altre cose lette da nostri amici trovati, eccetera eccetera. Quindi avremo un po' di letture tra le 6:25 e le 6:45, quando avremo poi la poesia della signora Maria Grazia D'Asciac, che ormai è diventata una nostra lettrice di poesie tutti i giorni dispari. Bene, allora adesso cosa ci ascoltiamo, ragazzi, prima di fare l'ora tripla?
2: Più bella cosa?
0: Più bella cosa? Ascoltiamoci più bella cosa. Eros Ramazzotti, più bella cosa. C'è una trana, sì.
2: Dedicata a Michelle Hunzinger, quella l'ha scritta per lei.
0: Eh sì.
2: Che bella.

0: cosa non c'è. Noi mercoledì avremo una bella trasmissione a 20 di sera ormai, che da un po' di tempo e che con voi abbiamo visto che vi piace pure, quindi è caduta una delle telefonate, è caduta, quindi la andiamo a riprendere. Sarà caduto il capitano? No, è caduto
1: cascata,
0: Marco.
1: Ero cascato.
0: Sì, ti abbiamo ripreso subito. Allora,
1: mercoledì grande ospite, Gabriele detto il vichingone di Roma.
0: Vichingone perché?
1: Allora, perché lui praticamente, ti spiego, le sue caratteristiche fisiche, sì. Lui è grosso, muscoloso, sì. tutto con tanti tatuaggi su tutto il corpo.
0: Sì.
1: E un po' burbero alla Daniele De Rossi, infatti lui a volte alla Rai 2, cioè il regista di Rai 2 è innamorato di lui perché lo chiama Daniele De Rossi,
0: ecco.
1: Perché assomiglia un po' a lui, un po' burbero quando parla lui così, no? Infatti con Paolo Bonolis, Paolè, lui sempre così, però è un ragazzo, ha un grande cuore,
0: ecco.
1: Però la sua caratteristica è proprio perché sembra un burbero, ma un buono.
0: Quindi avremo questo tenero vichingone alle 20 di sera, capitano, quindi sentiremo 20 di sera per mercoledì 3 giugno. E adesso è il momento dell'ora tripla. Il momento dell'ora tripla, vai Marco.
1: Sì.
0: Vai.
1: E stamattina c'è l'ora tripla e la dedico a tutti i radioascoltatori e a tutte le donne e gli uomini del mondo. Insieme a Giuseppe, il capitano, e Marco Roma, c'è anche Dennis, Damiano ed Eleonora. Per sempre.
0: Evviva l'ora tripla di Marco Roma! Viva
1: voilà.
0: E allora ragazzi, siamo verso le 6. Marco, tu ci sarai, sì, anche mercoledì, perché non c'è Lucia e quando non c'è, ma quando manca qualcuno tu fai il supplente.
1: Ah, va bene.
0: Sarai insieme a Raffaele, quindi insomma
1: Raffaele, sì, il peperoncino.
0: Il peperoncino, quindi mercoledì mattina parleremo ancora del nostro Gabriele il vichingone. Ricordate
1: vichingone.
0: E allora scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo sceglie il capitano. Scegliamo l'ultimo brano, lo scegli tu, lo sceglie il capitano. Vi ricordiamo che domani ascolterete la stessa trasmissione di oggi, perché domani è martedì, quindi non ci mettiamo ai fornelli, cioè ai microfoni, pardon.
1: Sì.
0: Allora, stava dicendo qualcosa il capitano Marco, facciamo.
1: Non lo so, sì, ha detto qualcosa.
2: Sceglie Marco la canzone.
0: Ah, allora, sceglie Marco la canzone. Vai Marco, allora.
1: Allora, Ultimo Alba.
0: Ma tu lo sai che io c'avevo qualcosa di Ultimo sotto mano, ma non era.
1: Vai.
0: Alba.
1: Metti quello che c'è, allora, io amo tutte le sue canzoni.
0: Avevo
1: Tocchi un tasto di cuore, quindi.
0: Avevo Romantica di
1: bellissima, Romantica è quella che uscirà adesso, sì, l'ultima canzone dell'album che deve uscire tra mesi prossimo.
0: Sì, proprio, infatti stavo vedendo le ultime uscite, c'è proprio Romantica.
1: Dopo questa Insensata Voglia di Te, che è il singolo, è uscita Romantica, quindi Romantica c'ha qualche 10 giorni.
0: Sì, sarà uscito l'altro venerdì. Allora, ecco a voi Romantica e adesso ci sentiamo più tardi. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: pulsante.
1: Cantautore calabrese, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono qui per farvi ascoltare il mio ultimo singolo, Freedom's Call, che chiude un album dove sono stati toccati diversi temi sociali. Questo non è altro che un richiamo, un grido di libertà, una libertà che alza il volo e apre le sue ali con la speranza e alla ricerca di un mondo migliore, un mondo senza disuguaglianze, un mondo privo di ogni forma di violenza, dove non esiste nessun tipo di razzismo, né etnico, né religioso, né tantomeno sociale, dove ognuno possa esprimere se stesso e sentirsi libero. Libero e da qualsiasi vincolo, da qualsiasi barriera. E come ho detto, sono un cantautore calabrese, mi trovate su tutti i social come su tutti i digital store, e adesso non mi resta che lasciarvi all'ascolto di Freedom's Call. Vi abbraccio tutti e buona vita sempre con la musica.

Radio. Sono Marco Pernice, chitarrista, cantante, compositore. Vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo, No Funky Down, Radio Edit. Buon ascolto.

Noemi, io che faccio stasera? Invito Salamanca, insomma, tu cosa fai stasera? Siamo in diretta e vi ricordo che la trasmissione di oggi, lunedì 1 giugno, andrà in onda anche domani, martedì 2 giugno, visto che sarà la festa della Repubblica. 6, 18 e 7 secondi.

0: Ed è il momento di inserire un comunicato con il sindaco di Calto, perché anche oggi ancora c'è qualcosa in questo paese. Ne abbiamo parlato già venerdì insieme a lui. Questa è una registrazione, la mandiamo subito in onda. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi l'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arcs Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi Cristina D'Avena con tutti i nostri ricordi, praticamente chi è che non conosce Cristina D'Avena?

0: tanta birra, perché ci saranno serate calde e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
1: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo rivedremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille a voi.
1: Noi siamo sempre qui in diretta, questo era registrato, giustamente altri giorni no, perché oggi passerà Cristina D'Avena, quindi non la manderemo più questa lettura, ma dopo il saluto delle radio avremo altre letture di altri amici che vi informeranno cosa c'è attorno a Rovigo e attorno a Padova. Allora, intanto salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, e ancora, che manderà la replica alle 7:30, quindi anche domani, che festa. Radio Teramo è sempre alle 7:30, e Teleterme Vigliatore TV. Salutiamo anche Radio Mare Italia, che invece è in diretta in questo momento con noi, lo sarà anche domani sicuramente, ed è il momento di risalutare le nostre radio, poi partiremo con le letture dei comunicati radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra,

0: DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: Buongiorno da Daniele dall'Inghilterra. La signora Paola Gasperotto dell'ufficio stampa del comune di Rovigo vi informa che giovedì 4 giugno alle ore 11.30 presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione della Festa della Musica. Sarà presente l'assessore alla cultura Erika De Luca. Venerdì 5 giugno alle ore 11.30, sempre presso il Salone d'Onore di Palazzo Nodari, si terrà la presentazione del nuovo servizio di trasporto pubblico locale urbano dedicato al collegamento scolastico tra la frazione di Borsea e le scuole medie di Grignano. Sarà presente l'assessore alla mobilità Michele Aretusini. Siete invitati a partecipare.
1: Salve a tutti, sono Paola Dall'Aquila. Questa mattina vi leggerò il comunicato stampa del comune di Rovigo dalla responsabile ufficio stampa Paola Gasperotto. Giunto alla sua 11ª edizione, torna il campus estivo al Museo dei Grandi Fiumi, che accompagnerà bambini e ragazzi da giugno a settembre. Il campus estivo al complesso degli Olivetani rappresenta ormai da oltre un decennio un punto di riferimento per le famiglie, un luogo di aggregazione e svago capace di coniugare divertimento e formazione. L'iniziativa, promossa dal Comune di Rovigo e dal Museo dei Grandi Fiumi in collaborazione con Aqualab, intende garantire un clima sereno e stimolante, favorevole al gioco, al riposo, dopo l'impegno scolastico, allo sviluppo della fantasia e della creatività, nonché alla socializzazione e alla crescita personale. Il campus offre inoltre l'opportunità di consolidare e potenziare le competenze scolastiche in modo leggero e coinvolgente. Siamo contenti, ha detto l'assessore della cultura, Erika De Luca, di riproporre e rappresentare questa iniziativa ormai consolidata e attesa dalle famiglie. Un'opportunità per i partecipanti di poter vivere il presente con momenti di aggregazioni, scambi di amicizie, divertimento, ma anche di scoprire il passato dove i bambini possono diventare piccoli esploratori. Il tema scelto per l'edizione 2026, come ha spiegato Elisa Garavello di Aqualab, è l'esplorazione, intesa sia come scoperta del territorio circostante attraverso uscite e attività sul campo, sia come viaggio nel tempo. I partecipanti avranno infatti l'occasione di immedesimarsi in epoche diverse e storiche, scoprendo usi, abitudini e stili di vita del passato. In questo scenario, il Museo dei Grandi Fiumi diventa uno spazio privilegiato di scoperta e consapevolezza. Un luogo in cui i bambini e i ragazzi potranno entrare in contatto diretto con il territorio, approfondire la conoscenza delle epoche storie e del paesaggio, sviluppando al contempo una maggiore sensibilità verso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. I dettagli sono stati illustrati da Federica Dalben di Aqualab. Il campus, rivolto principalmente a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto al 4 settembre 2026. Dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8 alle 16.30, presso gli spazi interni ed esterni del complesso olivetano assegnati dal comune, con una pausa nella settimana di Ferragosto. Numerose le collaborazioni con diverse realtà associative del territorio e non solo. Alcune consolidate nel tempo, altri presenti per la prima volta. Il teatro siete voi, Teatro Ragazzi per il Polesine, Croce Rossa Italiana, Comitato di Rovigo, il Tarassaco ODV, Zico Zona Ingegno Collettivo, APS Chiricù, ASD Baseball Softball Club Rovigo, Art Flood APS, Plastic Free Rovigo, ASD Skating Club Rovigo. Durante il corso dell'estate saranno previste uscite sul territorio con lo scopo di far conoscere ed esplorare la città, le sue bellezze storiche e artistiche e il paesaggio circostante, ovviamente all'insegna del divertimento e del piacere di stare insieme. Per la partecipazione è richiesta l'iscrizione. Per prenotazione e informazione chiamare il 0425 1540 440 o inviare una mail a info@museograndifiumi.it.
2: Buongiorno da Emanuele da Milano. Contributo regionale Buona Scuola, anno scolastico formativo 2025-2026. Di cosa si tratta? È un contributo previsto e disciplinato dalla legge regionale 1901-2001, numero 1, e dalla DGR numero 409 del 19-5-2026, per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza per l'attività didattica di sostegno per gli studenti con disabilità, ai sensi L142/92. Chi può presentare la domanda? La domanda può essere presentata da un genitore, dal tutore o dal genitore affidatario dello studente, o da quest'ultimo se maggiorenne. Requisiti dello studente: studente residente nella regione del Veneto, frequenza nell'anno scolastico 2025-2026 di una istituzione scolastica primaria, secondaria, di primo e secondo grado, statale, paritaria o non paritaria, inclusa nell'albo regionale delle scuole non paritarie, o di una scuola di formazione professionale accreditata alla regione del Veneto. Spesa per lo studente per l'AS 2025-2026 di almeno 200 euro per tasse, rette di iscrizione e frequenza. Nota bene, sono escluse le spese specificate dall'articolo 4 del bando. ISE 2026 appartenente al nucleo del richiedente con ISE inferiore o uguale a 40.000 euro per gli studenti normodotati e fino a 60.000 euro per gli studenti con disabilità. Per gli studenti con disabilità, L104/92, sono rimborsate anche le spese sostenute per l'attività didattica di sostegno in orario scolastico fino a un massimo di 15.000 euro.
1: Ciao, sono Maria Lucia da Bologna. Comunicato da Monte Grotto Terme. Al Parco Mostar arriva il Festival della Cultura e della Legalità. Dal 5 al 7 giugno il Parco Mostar di Via Aureliana ospita la prima edizione del Festival della Cultura e della Legalità. Tre giornate di eventi organizzate dall'Associazione Itaca Officina Culturale in collaborazione con il Comune di Monte Grotto Terme. Il festival coincide con il decennale della nascita di Itaca e propone un programma ricco di appuntamenti ad ingresso libero e gratuito. Il cartellone comprende 6 eventi serali e 2 laboratori pomeridiani. Venerdì 5 giugno la presentazione del libro Sentieri Partigiani di Paolo Malaguti, seguita dallo spettacolo teatrale Lea e Leomenidi, scritto da Anna Rapisarda e messo in scena dalla nuova compagnia teatrale Enzo Rapisarda. Sabato 6 giugno le danze popolari greche e balcaniche con la maestra Rodanti Dozoglu e il reading teatrale In fondo al buio dedicato alla storia di Matteo Toffanin con Giulia Briata per la regia di Michele Anglisani. Domenica 7 giugno la presentazione del libro di Maurizio Dianese, Come me nessuno mai, le mille vite felici di Felice Maniero Bandito, intervistato da Michele Anglisani, e il concerto della Silver Symphony Orchestra diretta da Fabrizio Castania. Nel pomeriggio di sabato e domenica sono in programma laboratori di fumettistica e pittura. Saranno inoltre presenti con uno stand gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere e la casa editrice Becco Giallo, specializzata in narrative a fumetti. Il Festival della Cultura e della Legalità rappresenta l'espressione di un percorso condiviso che si è consolidato nel corso degli anni, dichiara il sindaco Riccardo Mortandello, grazie alla collaborazione tra la città di Monte Grotto Terme e l'associazione Itaca, capace di contribuire in modo concreto al rafforzamento del tessuto culturale e sociale cittadino. Il festival è un'importante occasione di apprendimento e sensibilizzazione sui temi della cultura e della legalità,
3: aggiunge l'assessore della cultura Pierluigi Spontone, in continuità con quanto già facciamo con l'associazione Itaca da diversi anni, ad esempio con la manifestazione L'immagine trasparente, e siamo quindi lieti di sostenerlo a beneficio dell'intera comunità. Per festeggiare il decennale della nascita di Itaca, spiega il presidente dell'associazione Simone Angrisani, abbiamo organizzato in collaborazione con il sostegno del comune di Montegrotto Terme il Festival della Cultura e della Legalità. È un evento straordinario caratterizzato da un programma che prevede 6 eventi e 2 laboratori di fumettistica e di pittura, oltre alla presenza di Medici Senza Frontiere con alcuni operatori umanitari e della casa editrice Becco Giallo.

Bene, ringraziamo i nostri lettori che sono stati così gentili di prestare la loro voce per ricordare le cose che ci sono a Padova e a Rovigo. Salutiamo il nostro amico Nazareno, che sicuramente sarà felice di questo ampliamento delle notizie, ma noi lo faremo con tutta Italia, quindi proponetevi, noi siamo qui dove c'è cultura, c'è Disabili International Radio. E adesso ci sarà anche la poesia di Maria Grazia, però prima intanto sentiamo i Pinguini Tattici Nucleari, che solo mi sento.

0: Sorry lo siento era il brano dei Pinguini Tattici Nucleari, invece noi sentiamo, lo siento, sentiamo Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci.
1: La poesia di oggi si intitola proprio La poesia. Che cos'è la poesia?
0: Che cos'è? È giusto saperlo allora. Andiamo allora. Io ti do il microfono e intanto cerco il brano che hai richiesto.
2: 6,47 secondi.
0: Vai pure.
1: Sì. La poesia. La poesia è una forma d'arte che ci arricchisce nel cuore e nella mente e ci fa vivere serenamente. Ma poesia è descrivere anche il sole al suo tramonto, è esprimere dei sentimenti, è fare immaginare, fare sognare. La poesia si scrive col cuore e con amore, ma ci vuole anche un pizzico di ironia e molta fantasia. Poesia è guardarsi negli occhi teneramente, senza proferire parola, e svegliarsi al mattino accanto alla persona amata e darle un dolce bacio per augurarle il buongiorno. Poesia è parlare d'amore e far palpitare il cuore, e vedere una cagna che allatta il suo piccolino o una mamma che porta a spasso il suo bambino. Poesia è vedere sorgere il sole o vedere sbocciare un fiore, e guardare la luna e osservare il cielo in una notte stellata, ammirare la grandiosità delle montagne o l'immensità del mare dal colore turchino. Poesia è vedere la natura che in primavera si risveglia e assistere ad un ulteriore miracolo d'amore che ci elargisce nostro Signore. Grazie
0: a te, grazie Maria Grazia. Questa poesia sarà in onda anche domani, perché domani facciamo feste e quindi sarà replica. E mandiamo il brano che hai scelto, che è Primavera di Riccardo Cocciante. Buona
1: grazie.
0: Giornata e a presto.
1: Grazie.
0: Allora
1: anche a te, a presto, sì, ciao, ciao.
0: Eccolo qua, che è la Primavera.

0: poesia di Maria Grazia con relativa primavera. Vediamo chi abbiamo in primavera questa mattina.
1: Abbiamo portato Eleonora, Damiano e Simona.
0: Quindi insomma siamo un bel gruppo a quest'ora.
1: Siamo tanti oggi, siamo 5-6? No, 5.
0: Siamo 5 con me, Tony.
1: 5 con te.
0: 5.
2: Beh, l'altra volta eravamo di più.
1: Siamo arrivati anche a 6-7, penso. Vabbè, io unirei tutte le ex di Damiano, visto che ha fatto un po' dei casini. Poi io, ma tu come soli unirei tutte io, quindi.
0: Può darsi che un giorno.
1: Brava.
2: È colpa tua, sei sciupa femmine.
1: Oh, l'ultima volta in radio ha detto ti regalerei le stelle, la luna, il cielo e il mare. Tre giorni stavi con altra.
2: Non ho detto io, lei mi ha detto a me.
0: Ha regalato tutte quelle stelle, poi sono finite, no?
1: Poi sono finite.
0: Ecco. Dunque, abbiamo anche Simona. Simona, buongiorno.
3: Buongiorno Giuseppe, buongiorno. Ma se senti Marco, io dico a Damiano, sì.
0: Sì che vi sentite, certo.
2: Di Rotterdam.
0: Vi ricordiamo che oggi è lunedì primo giugno e domani, siccome sarà la festa della Repubblica, non saremo in onda, però sarà in onda la trasmissione di oggi, quindi anche domani.
2: Io invece lavoro lo stesso domani, perché io sto all'estero, al Vaticano, quindi non è festa.
0: Tu non è festa, però insomma fai festa ogni giorno con tutte queste fanciulle che...
1: Giuseppe, fa festa tutti i giorni le donne.
0: Quindi insomma è il Vaticano che ti dà una mano praticamente.
1: Sì, lui è graziato, mi fanno i miracoli.
0: Alla protezione dei papi.
2: Io,
0: lui.
2: In teoria questa sera vado a dormire da Eleonora e poi vengo direttamente al lavoro.
0: Dovete andare direttamente al Vaticano con la benedizione, giustamente. E con
1: devi chiedere perdono, perché dopo tutto quello che farà stanotte.
0: Chiedere l'assoluzione direttamente a Papa Leone.
2: C'è ragione Nicola, mo non lo dico in radio, però c'è ragione Nicola.
1: No, guarda, quando incontrerai il Papa, chiedigli: Papa, ti chiedo perdono per tutto quello che ho fatto in questi
4: Marco,
1: ultimi mesi.
4: Ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare.
4: Adesso... Ha ragione Nicola, Marco.
1: Tu non parlare che facciamo i conti.
0: Adesso dobbiamo sentire.
4: No, dopo li facciamo io e te i conti, Marco. Nicola.
1: Manda tutti a lavorare, poi ci pensiamo noi.
0: Adesso dobbiamo capire chi è questo Nicola, però.
1: Allora, Nicola è uno spasimante di Damiano.
2: Non è vero, perché
1: lui non fa solo successo con le donne, ha fatto successo anche con gli uomini.
0: Ho capito, ogni tanto bisogna
4: però sempre Marco, sempre avanti Damiano metti,
1: Lui è lo sciupafemmine allora Eleonora, lo sciupafemmine di Rotterdam è lui.
4: Non è più sciupafemmine, mi dispiace Marco.
1: Senti quanto è gelosa. No, lui ancora, lui non perderà mai quel vizio.
4: Tu vedrai come l'ha perso il vizio.
1: Allora, entro il 4 agosto del mio compleanno lui di nuovo
0: il primo giugno.
2: Mi fa male in ginocchio, mi fa male.
0: Il primo giugno abbiamo detto che il nostro Damiano non sarà più sciupa femmine. Vedremo se ciò avverrà. Quindi ragazzi, seguiteci non per altro, ma per seguire cosa farà Damiano.
1: È vero, no? Non seguiamo la musica, ma seguiamo gli eventi delle love story di Damiano del Vaticano. Ma Simona, cosa pensi tu? Ci dura fino a agosto? No, perché appoggio, Marco. Appoggio, hai visto Simona, penso per me.
2: Simona che appoggia.
3: Obbligato, voglio bene, lo sai, però la penso così pure io. Abbiamo scommesso 100 euro, io Marco.
1: Abbiamo scommesso 100 euro che tu rimarrai.
4: Allora ascoltate, però se perdete le 100 euro, se perdete le 100 euro.
2: Sì. Simo, tu e Sonia andate persi parecchi tesori con Marti.
0: Adesso c'è un nuovo nome, Sonia. Chi è questa Sonia adesso?
1: Sonia è un'altra amica che praticamente ogni tanto entra.
2: Mi pare morta.
1: No, Sonia non ci ha avuta mai entrare, penso. Perché... No, ti vergogna. Si vergogna di lei.
0: Prima o poi la porteremo anche lei in diretta.
1: Prima poi la porteremo. C'era Eleonora, la tua ex.
0: Bene, ragazzi, dobbiamo ricordare
4: Eleonora,
0: però.
4: Eleonora sta qua.
1: Scusa, Alessandra. Vabbè, pure Marco,
4: dopo, poi, guarda, dopo questo, puoi anche andare a lavorare diretto stamattina.
1: Già sto al lavoro.
0: Già al lavoro. Ragazzi, dobbiamo ricordare che mercoledì sera, a 20 di sera, tra l'altro che tra un po' manderete la sigla tutti insieme, ci sarà il nostro Gabriele detto...
1: Il vichingone. Grande Gabriele.
0: Gabriele il vichingone. A questo punto, poiché sono le 6:54 quasi, voi contate insieme fino a 3 e poi quando volete fate partire la sigla.
1: A 3, eh? Signore e signori, voi la sigla. 1, 2 e 3.
2: Signore
1: e signori, a voi la sigla.
5: Stato. Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E stamattina non è che non è partita bene la sigla, avete tato, non avete ascoltato, solo tato, vabbè, comunque pazienza, è stata una mezza sigla. Allora ringraziamo, partendo dalle fanciulle, Eleonora, grazie per essere stata con noi anche questa mattina. Non c'è più. Vabbè,
1: Eleonora è partita.
0: Vabbè, Simona, grazie per essere stata anche tu con noi stamattina. Damiano, Tor, vai subito al Vaticano e non essere. Marco, buon lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: Buon tutto, e ci sentiremo mercoledì, naturalmente. Marco,
1: intanto, sì, mercoledì per la diretta dell'ospite.
0: Ricordiamo ancora una volta che mercoledì sera, 20 di sera, la trasmissione che abbiamo ormai da più di un mese, ci sarà con noi Gabriele il Vichingone. Ciao a tutti, buona giornata ragazzi.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao ragazzi, salutiamo anche Nazareno di Radio RVD. C'è un po' di lavoro per te, ma ancora c'è tanto da fare. E alle prossime, ciao a tutti quanti voi. Buon martedì di Festa della Repubblica. Ci sentiamo mercoledì mattina.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scoutismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Quanti anni ho? Questa barba e questo volto oggi non lo so. Quanti anni ho? Io mi

paura che lui ci senta. Intanto le mie dita sotto al tavolino stanno toccando le tue dita. E tu stai fermo. Ecco, adesso lui ci guarda, sorride. Diglielo adesso. Se no glielo grido io che...

0: credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa,
1: passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrick.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con una straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scoutismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scoutismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso

L'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò dei Careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti Prezzi Bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi de Bassi tutto l'anno.

Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questa piccolissima città, parlare attraverso gli avvocati.

Accidenti a te, te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Ecco, alla Conrad.

0: siamo a prima Emma.
1: Stamattina.
2: No, te dico Mina, no, basta che. Allora, sai chi trova Carlo e Giorgio, no?
1: Ah, sì?
2: Tutti i due, Carlo e Giorgio.
1: Ma come?
2: Ci sai, sai chi sa, ha fatto l'email, no? Oh. Che non è che dico una strage di roba con scritto basta qui con Dogliere, basta, che si fa? Gara giù, gara giù. Ho detto non capita perché non capita, ma se capita...
1: Ma mai fai, ora o no?
2: Cosa?
1: I Gondolieri vanno avanti ancora a farli?
2: Sì, sì, va avanti.
1: Cioè, ma i minatori, no?
2: Io so, va bene.
1: Ricordi che io mi facevo così, no, è vero?
2: Cosa faccio? Fammi un piacere, c'è uno stamento...
1: Che bordi, che ti sentiamo a precisa,
2: io ti dico, sempre, cazzo, cioè... Ma però quante volte, chissà cosa che ti gatto prima, che manco?
1: E invece no, invece si fa
2: non capita perché non capita,

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: E al dottoressa che ha detto, sa, con lei potremmo pensare ad un inserimento, no, in comunità, ad un percorso comunitario. E questo, ma se fuori, ma con chi crede a parlare? Non è che mi ho tutti questi problemi, sa?
2: Sento che se caldo sta dentro sto autobus, se dovrò descolarmi, se dovrò me.
1: Ascoltami, in comunità e te rovina e te fa un avanzo del cervello.
2: Oh, così i finestrini, ci andiamo di soffegare.
1: No, ti ricordi Sandrino? Mia. Sandrino. Lo trovavamo per strada, no? Irriconoscibile c'erano.
2: Sì o no?
1: No, tutto pettina bene, non mi vestivo bene. Che fa il suo Sandrino dove ti va? Vado a lavorare, che non trovo il lavoro. Che fa il caccia? E te pare che mi vada lì dormi chi stati, Dai!
2: Madonna, oh, senti che roba dentro sto autobus, oh! Oh, non se ne ispira altro!
1: Perché poi distanti trovi autobus e CGI, no? E se crea sta amalgama dei profumi, odori, spussa, non sa neanche cosa che sia!
2: No, no, che si sa cosa che sei! Sì, scaggi questo qua, qua in fianco, senti che roba! Oh, ma perci un finestrino da trio! Vuoi che moriamo tutti quanti?
1: Allora, mezzo, dopo te vas se parlare di chiudere da trio?
2: Sì, ma il mio si suona fresco, perché ho appena fatto la strada di corsa per sapere l'autobus. Ma è suo, è se stagionale.
1: Pecorin!
2: Ti ha capito?
1: Comunque, mamma mia. Non ti porti lo so che il finestrino.
2: Perché?
1: Perché è la vecchia qui assentata davanti, e ha detto che fa il corrente di aria e dopo può ciapparsi una maiora.
2: Questa lì?
1: Che
2: ha assentata?
1: Qualcosa di peggio.
2: Che ha assentata in fondo qualcosa di peggio. È il primo di luglio!
1: Conto ste pastiglie, mi adesso.
2: Qualcosa di peggio! Oh, un po' di caldo! Oh, signora Macchietta, non sta ben casa sua! Come se va in giro a ste ore? Dove devo andare il treno del pomeriggio? Dai, ma ti sei fora! Sta zitta, oh, sta zitta, dai! Oh, ma te per modi di frenare? Ma ti sei fora anche a Dio!
1: Oh, mezzo che penso tutte le pastiglie per l'autobus!
2: Cosa?
1: E se andai partendo, te lo devo contare, se andai partendo.
2: Non sei sicuro? Sì, ma un po' di frenare che hai fatto, ma ti sei fona!
1: Dammi una mano.
2: Te partena, cerchiamo.
1: Ah, lì viene una.
2: No, ma che lasci un bottone, ma cosa ti... Guarda, in che stati?
1: Permesso.
2: Sta fermo, guarda che ti fanno ste robe, ti spaccheria la testa, tocchimi.
1: Tocchi, tinga,
2: tocchi. Tocchi, tocchi, ne cosa?

0: Ma finimo così.
1: Ma non ti ha detto che sfumavimo?
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: sul nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio.
4: Ciao Sara. E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
3: Alla Conrad di Sant'Alvise.
5: Thing. I want to get into it, man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Santa Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta persona.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i

band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest Go!

0: tramite il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I presti e bassi tutto l'anno.
4: Conrad, la convenienza, sì, tutto.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con una straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scoutismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace. We'll be right back.

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. Let it roll.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi. Per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni per la festa della Repubblica del 2 giugno. Mattarella ricorda come 80 anni fa la Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione ai seggi per la scelta dell'ordinamento dello Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Il Capo dello Stato, nel suo messaggio, mette in risalto in particolare il ruolo delle donne, protagoniste del referendum di 80 anni fa, perché chiamate per la prima volta alle urne. Sale la tensione in Libano, dove a seguito delle dichiarazioni di Benjamin Netanyahu si teme l'escalation. Il premier israeliano ha infatti annunciato di voler estendere la presa, intensificando la sua offensiva su Beirut. L'Iran, che ha condannato l'aggressione, ha annunciato che non esiterà ad agire per aiutare il Libano. Intanto stallo anche nelle trattative tra Washington e Teheran. Il nuovo testo per un accordo proposto da Donald Trump sarebbe molto più restrittivo per i Pasdaran. Nessuna fiducia nelle promesse del nemico, affermano questi ultimi, per noi contano solo i risultati concreti. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. L'uomo aveva iniziato ad accusare sintomi dopo un viaggio in Congo, suo paese di origine. Gli esami del sangue sono stati effettuati allo Spallanzani di Roma, dove è stato fatto arrivare un campione da Cagliari grazie a un velivolo messo a disposizione dall'aeronautica militare. Intanto continua a essere grave la situazione nell'est Congo. Sono oltre 1000 i contagiati e 200 i morti, tra questi anche medici e infermieri. Si teme l'allargamento dell'epidemia. In questa fase storica così complessa apprezzo la vostra scelta di coltivare la dimensione dell'europeismo non a livello politico ma culturale, rinnovando l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari. È il messaggio che Papa Leone XIV rivolge alle associazioni scout ricevute in udienza in Vaticano. Centrale per il pontefice quella che è la missione dello scautismo, il servizio. Significa, secondo il Santo Padre, mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri senza aspettarsi nulla in cambio. Infine, l'augurio alle ragazze e ai ragazzi scout: sappiate parlare e diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Stop.

Artificial cores, modulation.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.